0: cervello.
1: Voi siete cattivi, avete l'occhio per gli occhi.
0: Se ne scappi da Asgul, perché non ti...

di questa veduta aerea. Non rimane quasi niente. Il fantasma del campanile adesso non sorride. Planando e riplanando sulle colline antiche, non incontri che cappelli di paglia

bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato.

ha bevuti ora, lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.